0: Tiene un'offerta di quanto mi trova?
1: Negative, I'll take out of it.